evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con una fantasia, l'avrei stracciato con una fantasia.